fermò un attimo per suggerire a Dio di continuare a farsi i fatti suoi e scappò via con la paura di arrugginire il giornale di ieri, lo dà morto arrugginito

non ha più la faccia del suo primo hashish, è il mio ultimo figlio, il meno voluto, a pochi stracci.